0: 이루어지기로 하였습니다. 그간의 축적된 신뢰와 유대, 또 양국이 공유하는 가치를 바탕으로 공동 번영을 향한 새로운 협력의 장을 열어가게 될 것입니다.
1: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare.